0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 2001 nel nostro spazio disco viaggio. Una perla di due produttori, Danny Corten e Daddy Waynes, conosciuti come Airplay. Questa è The Music Is Moving.

0: Kiss Moving Airplay era il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Attrazione tutta italiana, questo spazio dedicato ai dischi viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Tocca ai Mute, quelli di Club on Tap on Me. Vi ricorderete sicuramente la scena di Antonio Albanese che balla nel negozio dei dischi. Ebbene, questo è il loro secondo singolo, uscito nel 1997. Si chiama She Loves Me.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Arriva una grande perla nel nostro spazio Disco Viaggio, firmata UBM, che sostanzialmente indica le iniziali dei tre producer Michael Saab, Uli Brenner, Uwe Wagenknecht. Questa è Loving You.

0: Veramente un disco straordinario dal 1997, UBM, Loving You, il disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance. One Dance.
2: Qui suona la storia.

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio ci riporta al 1996. Dietro questo progetto si celava Claudio Zennaro, che negli anni 90 era conosciuto come Einstein Dr. DJ e fece due singoli di successo, Automatic Sex e Electro Woman. Bene, questo è il suo progetto parallelo. Si chiama Skipper.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 6:01.

0: minuti, eccoci qui, buon inizio di settimana, lunedì 29 giugno, la vostra estate con la storia della dance. Ci piace tantissimo l'estate del 2026, ma preferiremmo anche tornare a quelle degli anni 90. E allora vi ci porto il primo, ed è i Tipical.
1: La storia della dance.

Mussomeli, perché appunto Vincenzo Callea è di Gela. Mussomeli, provincia di Caltanissetta, invece diede i natali a Riccardo Piparo. E poi Daniele Tignino, direttamente da Taormina, praticamente la prendono tutta la Sicilia i Typical, che nel 1996 scalarono la classifica italiana con questa bellissima Eaters, appena sentita qui nella storia della dance. E adesso dalla Sicilia bezza prendiamo un aereo, andiamo a Torino, città che diede i natali a Gigi D'Ag, anche se adesso non abita più lì. Ci ascoltiamo The Way.

direttamente dal suo doppio album che io tengo custodito in una teca di cristallo, Gigi D'Agostino con The Way. Era diviso in due parti, ne abbiamo parlato un sacco di volte. La prima parte, insomma, conteneva le canzoni un pochettino più radiofoniche, nella seconda invece il buon Gigi ha ben pensato di picchiare con brani come Cuba Libre, Coca Havana, Movimento, insomma ce n'erano veramente tantissimi, in questo caso cover di un brano famosissimo dei Fastball, uscito nel 1998 se non sbaglio. In quell'album L'Amour Toujours c'era anche un pezzo che si chiamava L'Amour e Basta, chiaramente conteneva anche L'Amour Toujours, ma L'Amour e Basta, tu l'hai mai sentita? Se la risposta è no, che ci sto a fare io? È questa qui. Lo stile di Gigi D'Ag. E qui era già un crossover tra la musica progressive e quella un pochettino più dance. Super chicca nella storia della dance. Te le facciamo sentire tutte.

0: questo stile di Gigi D'Agostino è veramente inconfondibile, questo suonino che poi ha riutilizzato in un sacco di dischi, anche quelli più recenti. Suonino che c'è anche in La Passion. Andate a ripescare l'album di Gigi D'Ag. Sono certo che magari in tanti ce l'hanno in CD, musicassetta. Mi prende male a dire musicassetta. Io ce l'ho in CD e in vinile, anche perché c'è stata una ristampa, noi proprio della storia della dance abbiamo fatto anche il cofanetto con la maglietta della Brutusure. Bellissima. E adesso, signore e signori, arriva la nostra Kick Out The Day di Pablo El Cézanne.
1: La storia della dance. Kicka.

il grandissimo Joe T. Vannelli, e dietro questo progetto c'erano Fabrizio Mascheroni e Carl Fatt, anzi Carlo Silvian Fatt, spero che si pronunci così, nato in Germania ma sostanzialmente all'età di 3 anni si è trasferito in Italia, quindi italiano a tutti gli effetti. Attenzione alla chicca, adesso non ci crederete, io non so se vi ricordate di un certo Io Carlo, aveva fatto un pezzo nel 2006-2007 che si chiamava Lego, che andò anche discretamente nelle radio italiane. Bene, quel Io Carlo lì era lo stesso Carlo di Pablo El Cézanne, cioè quello che ha fatto Rain Dance ha fatto anche questo pezzo qui.

ma se ci pensi è una cosa assurda, no? Io Carlo, quello che ha fatto sto disco è lo stesso di Pablo M. Cézanne. Non è la prima volta che nella storia della dance un produttore di musica dance appare in prima persona in un progetto che non c'entra niente con la dance. Allora, mamme, tappate le orecchie ai bambini perché sta per arrivare una parolaccia non detta da me, ma voglio farvi l'esempio di Roby Santini, grande DJ producer che era dietro un sacco di progetti tipo Hotel St. George, Sound Lovers, eccetera, eccetera, eccetera.

stesso che poi produsse anche Up and Down di Billy Moore insieme ad Alessandro Viale, era lo stesso di Ma vaffanculo, eccetera, eccetera, no? E tra l'altro firmò anche un progetto solista, era RSDJ con Come to Me, ma è uscito come dico, raffreddato. Come to Me, te la ricordi questa qui? Come to me.

Beh, si sente che era il produttore di Billy Moore, eh? Perché questo sembra un disco di Billy Moore, però cantato da Robbie Santini. I dischi di Billy Moore li cantava poi John Bianchi.

quante chicche scopri con la storia della DES. Io lo dico sempre, è una materia e va studiata. Allora, gli abbiamo nominati i Sound Lovers, progetto appunto dietro al quale c'era anche Roby Santini. Ce li ascoltiamo con Wonderful Life.

0: storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: E adesso attenzione, perché su questo palcoscenico arriva un personaggio che apparentemente sembrerebbe posato, tranquillissimo, sulla cinquantina, sposato. Fino a qualche tempo fa viveva in California e conduceva una vita assolutamente normale. Poi gli è venuto in mente di scrivere un disco ed è arrivato in vetta alle classifiche e ha fatto ballare tutta Europa. Questa sera ci porta il suo ultimo grande successo, Scatman World, Scatman John!
3: Scatman's World.

Cadman John con il suo secondo singolo uscito nel 1994, diventato una super hit nel 95. Tra l'altro ha partecipato anche al Festival Bar ed era proprio il nostro momento live qui nella storia della dance. L'appuntamento che state ascoltando e potete sentire ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Dopo il primo singolo, dopo Scatman's World, poi Scatman John si è dato leggermente al pop e il progetto, diciamo che piano piano è scemato, però ha venduto milionate di copie, in modo particolare in Giappone, dove Scatman John era una superstar, ma anche da noi in Italia abbiamo sentito il casino del Festival Bar. A proposito di Festival Bar, e perdonate la ripetizione, arriva un grande protagonista, in modo particolare dell'estate del 1993, Hathaway. Non ascoltiamo What is Love, non ascoltiamo Life, bensì Rock My Heart. Rock my-

0: storia della dance.
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.

avevano ripreso un disco dei Delegation che si chiamava Heartache Number 9, se così si pronuncia, spero di sì, 1979. Questo invece è uscito nel 1999. Due famosissimi produttori inglesi, Fats e Small, diventati appunto conosciuti in tutto il mondo grazie alla bellissima Turnaround che abbiamo ascoltato proprio qualche settimana fa qui nella storia della dance. E adesso arriva Sex Machine, Tony Sweat.

chiamava Tony Sweat con Sex Machine, riprende chiaramente la Sex Machine famosa, leggermente più famosa di questo pezzo qui, quella di mio zio James Brown. Tra l'altro, a proposito di dischi scelti come colonna sonora di spot, facciamo un giochino. Allora, io vi metto il disco e voi dovete indovinare di quale spot stiamo parlando. Siete pronti? Vai col primo, Gianluca, va! Questa è facile, dai. Allora, il disco di Major e si chiama Brief, bellissima. Chissà quanti cassettini ti riaprono. Si riaprono. Oggi sono un po' dislessico, beh, lunedì. Era la colonna sonora dello spot della Swatch. Adesso ne metto un altro, vabbè, questo è facile.

bella Megan Gell. Pubs & Scar Mirage, spot della team, dai. Sono tutte facili perché sono troppo famose. Un altro Jean-Luc. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless. Questa magari è un pochettino più complessa. I ain't happy, ma è facile, dai, conto arancio, su. I Gorillaz, Clint Eastwood, ci hanno tormentato con sta pubblicità. Uno dei più famosi rimane... Ma sì, il

0: vagava per le strade di Los Angeles, fermato dalla polizia insieme al suo amico. Che bella storia questa di Flat Eric. Flatbeat Mr. Wazzo, scelto chiaramente dalla Levis, che ne scelse anche un altro nel 1995, protagonista del nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

Anzi, lo spot famosissimo, tra l'altro recentemente è stato anche scelto come spot della Panda. Vi dico una cosa che ho già svelato qui nella storia della dance, che una materia va studiata. La base arriva da un pezzo di Baby K, senti un po' qui, no, anzi scusate, di King Floyd, che Baby K, si chiama Baby Let Me Kiss You, ecco, ho fatto un mashup, era questo qui. Mamma sei fantastica, lava. 1971, Baby Let Me Kiss You, King Floyd e non Baby K. Cioè sarebbe stato il colmo, Shaggy che riprende Baby K. Era appunto la base, l'originale, da dove Shaggy ha preso spunto per Bombastic.

tutta la bollicina a nostra disposizione per questo grande pezzo di Benjamin Diamond. Si chiama In Your Arms, qui nella storia della dance.

È uscita nel 1997 questa Bienvenue del DJ belga Selvin Vertain, diventato famoso con la house music perché nel 1995 fece uscire un disco che si chiamava I Believe. Non so se vi ricordate, ma in qualche puntata ne abbiamo già parlato. Campionava tra l'altro un pezzo degli Epic Clappers di qualche anno prima, e poi si diede alla musica progressive che stava spopolando in quel 1996-97. Una bella chicca nella storia della dance.

0: storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 6:57.

0: Il remix sopraffino di David Morales, 1998, Jennifer Page con Crush. E beh, questa c'è entrata nel cuore e nella mente, perché mi ricordo che questo pezzo di Jennifer Page, anche nella versione originale, aveva avuto un successo mondiale. Tra l'altro poi lei mi è anche dispiaciuto perché non si è più vista. Pensate che per un periodo ha abitato anche in Italia, almeno così erano i rumor, se si può dire, i rumor o rumor, vabbè, chi se ne frega. Ed era fidanzata con un ragazzo italiano che si chiamava Carmine.
1: Carmine!
0: No, assurdo!
2: Carmine!
0: Ed era proprio Carmine, anche lui scomparso. Carmine!
1: Carmine!
0: Scusa, Carmine! Che fine ha fatto Carmine, quello che stava con Jennifer
1: Carmine.
0: Page?
1: Carmine!
0: Carmine! Oh,
2: Carmine!
0: Carmine, dove sei? Scusa, che noi qui ci stiamo cercando.
1: Carmine!
0: Oh, Carmine!

Il DJ Milo con questa Dr. Pressure mashup tra la sua Drop the Pressure e Dr. Beat dei Miami Sound Machine. Grande pezzo dal 2004, tra l'altro lui si chiama Miles Machines, questo Milo DJ scozzese che ha ottenuto un sacco di successo solo con questo pezzo e poi, come nel caso di Jennifer Page, è un po' sparito. Tra l'altro ci sono un sacco di gruppi scozzesi che hanno fatto successo, non sono tanti, mi vengono in mente i Bronski Beat, quelli di Small Town Boy, poi ci sono i Silicon Soul con Ride On, Nightcrawlers con Push The Feeling On, ma il DJ scozzese più famoso rimane Calvin Harris. Ce lo ascoltiamo con la sua Blessings.

65 milioni di dollari all'anno. Numero 9, Martin Garrix, me lo aspettavo più in alto con 55 milioni, anzi no, con 67 milioni, chiedo scusa. Poi c'è Afrojack, 68 milioni. Al numero 7, Diplo, con 85 milioni. Al 6, Skrillex, 95 milioni di dollari. Al 5, ancora i The Chainsmokers, credevo fossero un po' calati, invece guadagnano la bellezza di 110 milioni a testa di dollari. Al numero 4 c'è Steve Aoki, al 3 Tiesto e al 2 immancabile David Guetta, il più pagato, come detto poc'anzi. Rimane Calvin Harris e mi aspettavo, che ne so, anche un re della trance tipo Armin Van Buuren, e invece non c'è. A proposito di trance, arriva Paul Van

0: Balbi per questa perla, remixata nel 1998, ottenne un successo mondiale e soprattutto diventò l'inno della Love Parade, quella che negli anni 90 è stata la festa più grande del mondo, arrivata fino a 1,5 milioni di presenze lì nella Brandenburger Tor. Stiamo parlando di Berlino. La festa negli anni 90 era principalmente nella capitale tedesca e poi insomma l'hanno fatta itinerante. Dopo Duisburg è successo un fattaccio, è finita lì la Love Parade, purtroppo non esiste più. A proposito di quella festa, in quell'anno lì c'era un grande pezzo fatto proprio dall'organizzatore Dr. Motte e Wes Bam. Questo è Sunshine, la chicca of the day,
1: la storia della dance, chicca.

so se ci avete ascoltato poc'anzi, ma stavamo parlando dei DJ più pagati al mondo: Calvin Harris, David Guetta e Tiesto. Ma lui negli anni 90 era in assoluto il numero uno. E poi nel 2001, perdonate la pseudo ripetizione, se ne uscì con questa perla che lo ha consacrato definitivamente. Era Roger Sanchez, signore e signori, con Another Chance, detto un sacco di volte. Riprendeva la melodia di I Want to Hold You Back dei Toto, perché la storia della dance è una materia e va studiata.

il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi.

0: gratuito per tutti voi. Area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: No, sì!
7: Brava!
6: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
14: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

96, mi piaceva un sacco questo pezzo di JJ Brothers, cantato o meglio rappato da Usher Senator. Era Movie Dub qui nella storia della dance, tra l'altro pezzo prodotto da due grandi producer, Giordano Tribellato e Giuliano Sacchetto, che hanno fatto un sacco di progetti insieme. Mi viene in mente Strange Love di Kina, ma attenzione alla chicca, perché Giordano e Giuliano fecero anche il progetto Juicy, quelli di Love You For Life.

se ci fate caso un po' le sonorità si somigliano a quelle di Movie Dap. Sentite la base sotto. Gli esperti direbbero il banco suoni è simile. Ma attenzione alla chicca nella chicca, perché gli stessi produttori di JJ Brothers di questo pezzo, Juicy, che probabilmente qualcuno si ricordava, fecero anche Milky. Ma sì, quella di Just The Way You Are. Che voglia di raccogliere i fiori nei prati che mi fa venire. Gianluca mi ha detto sì e poi te li fumi. Ma io non fumo, oh. Non fumo né i fiori né i derivati, non ho capito. Parla lui che

Pensate un po' voi al numero uno della classifica italiana nel dicembre del 1994. Era il remix della colonna sonora del Tempo delle Mele, famosissimo film degli anni Ottanta, con Sophie Marceau, prodotta sempre da loro, Giordano Trivellato e Giuliano Sacchetto. E questo pezzo, sono certo, vi avrà aperto un sacco di cassettini, ma serve proprio a questo la storia della dance.

1993, un disco straordinario che ci ha fatto volare direttamente dai portici di Bologna, dove li ho incontrati un sacco di volte e ci siamo mangiati le lasagne, le bistecche alla bolognese. Si fa sempre festa quando vedo i Datura. Era Eternity nella storia della dance.

stupendo di un grande DJ che purtroppo non c'è più, Ian Carey, con la sua Keep Rising, e tra l'altro uno dei più ballati del 2007. E adesso, signore e signori, torniamo indietro di ben 17 anni, mamma mia. Al 1990 arrivano gli FBI direttamente da Bergamo con Beach in Paradise. You are

0: subito dopo I Like to Move It, è quello che va a chiudere la storia della dance. Ci risentiamo domani, un abbraccio a tutti da Dino Brown, ciao.
1: La storia della dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:57.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
1: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Caccia all'uomo nel Principato di Monaco per l'esplosione nella quale sono rimasti feriti 3 ucraini membri della stessa famiglia. Alessandro Cisilin.
8: Le autorità locali parlano di atto doloso, ma definiscono molto probabile un attentato all'esplosione avvenuta nel condominio in cui vivono un oligarca di Kiev, Vadim Ermoalev, la compagna, entrambi gravissimi, e il figlio 13enne che non sarebbe in pericolo di vita. Testimoni parlano di un uomo che ha lasciato uno zaino nella hall prima di scappare, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.
7: 25 città con il bollino rosso oggi per il caldo, 2 anziani morti a Genova, altri 4 decessi nelle province di Padova e Mantova. In arrivo però temporali e nubifragi, già ieri sera a Milano e in Piemonte, 69 evacuati per una frana a Merano. A Reggio Emilia ha coltellato a morte il titolare di una pizzeria, ferita gravemente la sorella. L'omicida fuggito sarebbe un cliente abituale straniero che avrebbe colpito il pizzaiolo dopo che gli aveva rifiutato una pizza gratis. Germania e Olanda fuori dai mondiali, eliminati ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. Gli africani negli ottavi se la vedranno con il Canada. Tira un sospiro di sollievo il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 nel recupero il Giappone. È tutto a più tardi da Davide Camera.
9: The End. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance. Oggi partiamo con una delle teen band più famose degli anni 90, sono i Backstreet Boys, con I Want It That Way dal 1999, canzone che è stata rivisitata nel 2018 anche da SDJM con la voce di Connor Maynard in una versione un po' estiva, diventando poi That Way, ma subito I Want It That Way dei Backstreet Boys.
2: Contaminazioni.

That Way di SDJM va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora I Want It That Way dal 99 dei Backstreet Boys, quindi un po' di pop, un po' di musica che ricorda le famose teen band degli anni 90. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Una volta allora su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ve le presenta Dino Brown e ve le sceglie Edo Colavini. Tocca a Velafro, Get Far, Lenny Mandy e Minerv. Questa è Ainulive.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar del 2002. Looking for something. Neija.
2: Ragazze, mettetevi un pochettino più a destra, destra.
3: Destra nostra o destra tua?
2: La vostra destra, mettetevi lì così.
3: Destra.
2: No, dai, dai,
3: vabbè,
2: dai, al centro, più al centro,
3: okay,
2: del palco.
3: Più al centro.
2: Così sorridete, mettetevi in posizione, dai.
3: Posizione?
2: No, dai, fate le serie. Facciamo un esperimento. Siccome solitamente c'è un solo fotografo che fa le foto,
3: sì,
2: voi due, invece adesso tutto il pubblico di Taormina vi farà una foto quando avrete finito di presentare il prossimo artista.
3: Va bene?
2: Okay, va bene?
3: Ci siamo.
2: Okay, facciamo,
3: allora,
2: ok,
3: vai.
2: Quando alzate la mano, ok, allora. Petto in fuori e pancia in dentro. No, il contrario, dai, dai, fate
3: no,
2: le
3: allora.
2: Pronti? Vai.
3: Pronti con Looking for Something. Neja!

0: Abbiamo ascoltato Neysha, Looking for Something, qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Emotional Power su One Dance.

indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
12: Dobbiamo parlare.
13: Lo sapevo.
12: Di questi continui alti e bassi.
13: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
12: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
14: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: One Dance. Qui suona la storia.
16: Dance. One Dance. One Dance.
17: I have a dream. One day. One day. One day.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, bentornati nella Memory Chart di One Dance. Siete pronti per tornare in mia compagnia all'indietro nel tempo? Se la risposta è sì, alzate il volume della vostra radio oppure della vostra app, perché la nostra macchina del tempo ha appena deciso di riportarci nella primavera del 1997 con 5 pezzoni che sicuramente ricordate.

0: No Name, tra le più forti della primavera del 1997, il progetto firmato Mario Più e Mauro Picotto, che ho ballato con voi qui su One Dance, dove è tutto pronto per ascoltare la prossima, un'altra che ballavamo 28 anni fa. Carla, Disco Fever.
1: Let's keep the Disco Fever.

Into the Night va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Sono stato in vostra compagnia nella primavera del 1997 e adesso, come ogni appuntamento Memory Chart, mi tengo i brividi lungo la schiena. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love. One.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento imperdibile su One Dance con la migliore musica dance anni 70 e 80 con Laura. Ben ritrovati, ci facciamo un viaggio in quei fantastici decenni per ritrovare

0: sempre. Fece il giro del mondo e approdò anche in America grazie alla versione di Laura Branigan. Vendette oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo. Self Control, Rap.
1: One Dance Classic.

0: Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 8:50.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, nei pressi di Roma. Quattro misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Attesa una conferenza stampa del procuratore generale del Principato di Monaco sull'esplosione dolosa che ha ferito tre cittadini ucraini, due gravemente. Si tratterebbe di un oligarca di Kiev e della compagna, mentre il figlio non sarebbe grave. Ancora raid incrociati intanto nel conflitto che oppone Mosca a Kiev. Ieri almeno 9 morti in attacchi russi tra le aree di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv. Intanto il Cremlino ribadisce il suo no alla proposta ucraina di limitare gli attacchi alle 4 regioni contese. 69 evacuati a Merano per una colata di fango che ha investito 3 case provocando 5 feriti. Forti temporali in Lombardia e Piemonte, ma l'emergenza caldo continua ancora. Oggi sono 25 le città con il bollino rosso. Tennis soffre per più di 3 ore ma inizia vincendo Sinner al torneo di Wimbledon. Il campione in carica ha superato 6-3 al quinto set il serbo Kecmanovic, nonostante una ferita al piede dopo una caduta. Domani il campione altoatesino incontrerà il portoghese Borges. È tutto a più tardi da Davide Camera.
4: The end.

0: Siete pronti ad alzare il volume della radio?
1: Oh yeah!
0: Mettete la manopola a 10 al massimo perché sta per partire una nuova puntata di Ten Dance solo qui su One Dance. Ciao a tutti, sono Scar e con me c'è il DJ Lele Alberganti pronto a miscelarci le tre sequenze. Prenderemo un trentennio per ben tre volte e lo passeremo al setaccio di 10 anni in 10 anni, come faremo appunto con questa prima sequenza. Dal 2015 vi porteremo fino al 1995. Tra poco risentiremo Feel the Vibe di Bob Sinclair, per l'appunto dal 2015. Dal 2005, 10 anni prima, Madonna con Jump. Apriamo la sequenza dal 1995 con i Network e Memories.
2: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: DJ francese Bob Sinclair con Feel the Vibe dal 2015. Dal 2005 abbiamo risentito anche Madonna con Jump e dal 1995 Network con Memories. Questa è Tendance di 10 anni in 10 anni, solo qui su One Dance con Scar e il DJ Lele Alberganti, in FM, in DAB e anche sulla vostra app. E se ancora non l'avete scaricata, andate su Google Play o Apple Store, cercate One Dance, scaricateci e portateci sempre con voi. Siamo pronti con la prossima sequenza. Dal 2019, tra poco, risentiremo il DJ Calvin Harris con Giant, 10 anni prima. Dal 2009, Edward Maya con un successo intramontabile, Stereo Love. Apriamo la sequenza dal 1999 con un altro successo intramontabile, quello di Nina con I'm So Excited.
1: Tendance su

0: Calvin Harris dal 2019, 10 anni prima, dal 2009, abbiamo riascoltato anche Still in Love di Edward Maya e dal 1999 Nina con I'm So Excited. State ascoltando Ten Dance, la nostra specialità è quella di prendere un trentennio e di passarlo al setaccio di 10 anni in 10 anni per cercare di capire come sono cambiate le tendenze, i suoni nella musica dance e soprattutto i protagonisti, quelli che sono rimasti e quelli che invece ci hanno lasciato. Beh, sicuramente uno che è rimasto e rimarrà ancora per tanto tempo è il DJ francese David Guetta, che risentiremo tra poco dal 2010 con Getting Over You. 10 anni prima anche gli ATC, fatemelo dire, gli A Touch of Class,
1: bravissimo,
0: con Around the World. E dal 1990 tondi tondi apriamo la sequenza con i grandissimi Technotronic e Pump Up the Jam.
2: Ten Dance con Scar su One Dance.

Over You di David Guetta dal 2010, abbiamo riascoltato anche dal 2000 Around the World degli ATC e dal 1990 anche i Technotronic con Pom Pom the Jam. E come avrete già notato dal sottofondo, è arrivato il momento pettinato. Il DJ Lele Alberganti si trasforma nel supereroe l'elegante e ci farà risentire tra poco Gypsy Woman di Crystal Waters.

E con Gypsy Woman di Crystal Waters nel momento l'elegante si chiude questa nuova puntata di Tendance solo qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: Dance.
1: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a euro.
5: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: No!
7: Sì!
6: Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi, a €5,99. E pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi, a €2,39. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
16: Sei su One Dance.

amar la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca. One.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura, quanti ricordi, quante emozioni. Ritroveremo anche Michael Jackson con la mitica Thriller dal 1983, video spettacolare, un cortometraggio da sapore horror con zombie che danzano e la strofa del brano recitata dall'attore Vincent Price con tanto di risata inquietante nel finale.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Michael Jackson Thriller qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 9 e 58 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Avrebbe agito su commissione il comando che a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno fece esplodere un ordigno molto potente davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Arrestati 4 presunti esecutori, perquisizioni in corso presso altri indagati. Rintracciato e arrestato dalla Polizia di Stato nella notte, l'uomo accusato di aver ucciso a coltellate il 60enne Raffaele Stipa, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. L'omicida ha ferito gravemente anche la sorella, che aveva tentato di fermarlo. Nuove violenze in Medio Oriente, mentre arrivano in Qatar gli inviati americani Kushner e Witkoff. 2 pasdaran sono rimasti uccisi, altri 2 feriti, in un attacco notturno definito terroristico da Al Jazeera, vicino al confine occidentale con l'Iraq. Apre guadagnando 0,5% oggi Piazza Affari, tutte positive le borse europee, lo spread scende a 69 punti base. Calcio, debutto convincente dell'Italia Under 19 agli europei di categoria iniziati in Galles. Gli azzurri hanno sconfitto 2-0 la Serbia, giovedì alle 15 Italia-Croazia, che può valere già l'accesso alla semifinale e insieme il pass per il mondiale Under 20. È tutto a più tardi da Davide Camera.
5: The End.
6: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo con una delle canzoni più eleganti della prima parte della storia della musica house, i Sam Kicks con Rise Up, che poi è diventata anche Jumpin' di Samuele Sartini, che ha campionato appunto il groove di questa canzone nel 2011, e nel 2022 invece è nata una versione un po' più pettinata che prende spunto proprio dalla canzone dei Sun Kids, Kasim con Release Me con la voce di Tamika Tiam. Ma cominciamo con i Sun Kids

0: Release Me di Kasim a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora Jumping di Samuele Sartini e poi abbiamo sentito i Sun Kids con Rise Up. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.
1: One Dance. One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown e chiaramente su One Dance. Ci ascoltiamo Kygo con Heaven on Your Mind.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 1997, The Sign, Datura.
2: E allora, piove un po'.

0: parte che Xeven Art Putenar.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shabu Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: One Dance. Qui suona la storia.
11: Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona...

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Questa volta vi accompagno personalmente con la

qui su One Dance in vostra compagnia, perché ogni giorno, ve lo ricordo, trovate la Memory Chart, più appuntamenti durante il giorno con la nostra macchina del tempo che inserisce a caso delle date. Questa volta ci riporta nell'autunno.

Neja, ovvero Agnese Cacciola con Shock, canzone che arrivò subito dopo Restless. Siete nella Memory Chart, l'autunno è quello del 1998 e in discoteca ballavamo anche Oh La La di The Wise Guys.

combattimenti negli anni 90 si faceva così. Autore e titolo erano uguali e il successo comunque arrivava. The Cop a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi questi 5 successi che arrivavano dall'autunno del 98. Ci ribecchiamo prestissimo qui su One Dance con altri appuntamenti firmati Memory Chart. Da Stefano è tutto.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: Ciao a tutti da Laura, ben ritrovati su One Dance. C'è One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80. Riviviamo i ricordi e le emozioni di quei fantastici decenni con la musica più bella. Mike Oldfield, Moonlight Shadow, con la voce di Maggie Reilly, pubblicato nel 1983.
0: One Dance Classic.

0: Dance, ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Shock mondiali, eliminate Germania e Olanda, entrambe ai rigori per mano di Paraguay e Marocco, che negli ottavi trova il Canada. Il Brasile rischia ma supera 2-1 e rimonta al Giappone con gol vittoria di Martinelli in pieno recupero. La Seleção aspetta la vincente tra Costa d'Avorio e Norvegia stasera di fronte alle 19. Alle 23 da Francia-Svezia uscirà l'avversaria del Paraguay. Tennis oltre 3 ore 5 set, esordio sofferto ma vincente di Sinner a Wimbledon contro il serbo Kecmanovic. Bravo anche nel stringere i denti per una ferita al piede dopo una caduta. Ascoltiamolo.
7: Era un anno che non gioco una partita ufficiale su questa superficie, però posso essere contento di aprire questo grande slam con una battaglia del genere. È andato tutto bene, soprattutto su questa superficie un attimo farsi male. Lunga entrata, fatto un piccolo taglio che poi sembra più grande di quanto fosse. Però dopo 2-3 punti poi è andato via totalmente il dolore, quindi sono contento di come è andata, ecco.
6: Pallanuoto, dopo la Coppa Italia, la Pro Ricco conquista il 38esimo scudetto della sua storia, chiudendo sul 3-0 la serie di finale contro Brescia. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: leggendo i titoli scelti dai nostri programmatori, titoli che vi sbloccheranno parecchi ricordi legati alle varie estati, ad esempio da quella del 2020, tra poco Breaking Me di Topic, 20 anni prima Stephanie Halley, conosciuta con il suo nome d'arte Gaia, ci canterà Never Meet, ma subito dall'estate 94 con The Summer Is Magic, Playa Hitty.
1: Summer Vibes su One Dance.

conosciuto con il suo nome d'arte, semplicemente Topic, nato a Solingen, Germania, classe 92, è un disc jockey, produttore discografico, musicista, noto per aver raggiunto il successo internazionale con questa canzone, considerato un po' uno dei tormentoni dell'estate 2020. Era Breaking Me, prima Gaia con Never Meet, e dall'estate 94 Playa Iti con The Summer Is Magic. Siete su One Dance, spero sia la vostra radio preferita, Stefano Federici, come ogni appuntamento Summer Vibes, per portarvi avanti e all'indietro tra gli anni 80, 90 e inizio nuovo millennio. In questo caso siamo vicinissimi, dal 2019, tra pochissimo Medusa, ma anche Erpiotta dall'estate 99 con il Super Capone, ma subito Tracy Spencer con Run To Me.

Piece of Your Heart, appena sentiti qui su Undance in questo nuovo appuntamento con Summer Vibes, prima dei Medusa, Air Piotta dall'estate 99, la sua canzone intitolata Il Super Cafone.

estate del 2021, prima da quella del 2003, Make Love con Room 5, e dall'estate del 1991, Lonnie Gordon con Gonna Catch You. Si chiude così questo nuovo appuntamento firmato Summer Vibes, che tornerà prestissimo qui su Andes in FM.

0: Dance. Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.

0: non lo so.
1: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: Solo su One Dance c'è One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80. Con Laura, ben ritrovati, ci facciamo un viaggio tra i ricordi, tra le emozioni, attraverso la musica che ha fatto la storia di quei decenni, anni 70 e 80. Dal 1988 il vocione imponente di Rick Astley con Together Forever.
0: One Dance Classic.

0: prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 11:59.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
7: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Il terremoto in Venezuela, un ragazzino di 12 anni è stato tratto in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma. E intanto il bilancio della tragedia continua a salire. Finora sono oltre 1800 i morti accertati, di cui 16 di origini italiane. Accoltellato a morte per aver negato una pizza gratis. È successo a Reggio Emilia, dove il titolare di una pizzeria è stato ucciso ieri sera da quello che pare fosse un cliente abituale e che è stato poi arrestato nella notte. L'uomo, di origine straniera, ha ferito in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. Caldo estremo oggi in Italia, bollino rosso in 25 città, morto un bracciante di 55 anni nel Mantovano, stroncato pare da un malore proprio legato alle alte temperature. Ieri sono anche arrivati alcuni temporali e nubifragi, ad esempio a Torino e Milano. Multata per aver preso il sole in topless sul Fiume in provincia di Udine. In Italia tanta ipocrisia, dice la protagonista della vicenda, una 55enne brasiliana che lavora come badante. La donna ha fatto ricorso contro la sanzione di 105 euro. L'udienza si terrà nel 2027 davanti al giudice di pace. Il calcio, dopo il Canada, anche Brasile, Paraguay e Marocco staccano il pass per gli ottavi dei mondiali. Il Brasile di Ancelotti punisce il Giappone 2-1 in pieno recupero, affronterà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia nel prossimo turno. Rigori fatali invece per Germania e Olanda, eliminate rispettivamente da Paraguay e Marocco. Alle 23 c'è anche Francia Svezia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto. The end.
8: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti, sono Michi Boselli, bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi balliamo anche la disco, siamo al 1977 con Stayin' Alive dei Bee Gees, dalla febbre del sabato sera diventata poi nel 95 Stayin' Alive in versione rap grazie agli Entrance, e nel 2022 invece ci hanno pensato i Block and Crown a rivisitare questa canzone intitolata appunto Stayin' Alive, che ascoltiamo subito nella versione dei Bee Gees.
2: Contaminazioni,

Lock and Crown vanno a chiudere l'appuntamento di oggi con la contaminazione. Prima ancora abbiamo sentito Staying Alive di Entrance e anche Staying Alive nella versione originale dei Bee Gees. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, 1999, dal Festival Bar The Sound Lovers, Mirando il Mar.
2: Bene, intanto subito facciamo un applauso spontaneo dal profondo del cuore, dal fegato, del pancreas per i Sound Lovers. Scusate, chi è che fa la vocalist? Chi canta? Tutte e due. E il vostro successo di quest'inverno, come faceva? Ce lo fate live? Vai.
3: Used to be

No, basta, no, facciamo. Grandioso! E noi abbiamo fatto una sorpresa, siccome la canzone che cantate è Mirando el Mar, guarda, beccatevi sto mare, ragazzi, mare, guardate onde a destra e onde a sinistra, ma a un certo punto arriva la risacca, vai! Giù le mani e Mirando el Mar, Sound Lovers! Bravi! Vai ragazzi!

0: Festival Bar 1999, The Sound Lovers, Mirando il Mar. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Emotional Power su One Dance.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: One Dance.

0: tanto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.
1: This is the boom shakalak, for make your neck pop and bend up your back in a different style, see?

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su Dance c'è la Memory Chart e questa volta si torna alla primavera del 2012 con 5 canzoni che in quel periodo abbiamo straballato in discoteca. La prima delle 5 è My Party della cantante tedesca DJ Ann Housecat. Party people.

dalla Germania, DJ Ian Housecat, con questa canzone intitolata My Party, che ha aperto la memory chart di One Dance con la nostra macchina del tempo, che questa volta si è fermata alla primavera del 2012. E in quel periodo ballavamo anche questa di Calvin Harris e Neo, Let's

Let's go! Dalla Gran Bretagna il producer Calvin Harris e dagli Stati Uniti il cantante ballerino Ne-Yo insieme in questo progetto che abbiamo appena sentito e ballato qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart che ci ha fatto tornare all'indietro di 13 anni. Vola il tempo, signore e signori, e tra le più forti nella primavera del 2012 c'era anche questa canzone di Bob Sinclair,

fa con questa canzone intitolata Rock the Boat, che ci portammo dietro a lungo in discoteca. E adesso Jennifer Lopez con Pitbull, tra le più forti nella primavera del 2012, Dance Again.

pizzico di Pitbull praticamente ovunque. Non conto più ormai le collaborazioni che ha avuto questo artista con altri grandi della musica. Fu così anche 13 anni fa con questo progetto intitolato Dance Again di Pitbull e J-Lo, Jennifer Lopez. Ma tra le più forti

scaricare l'app ufficiale della nostra radio One Dance per ascoltarci in HD ovunque 24 ore su 24. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro imperdibile appuntamento dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia di quei decenni. Ben ritrovati da Laura. Dal 1976 un grande classico della disco music, inserita tra l'altro nella colonna sonora del film La febbre del sabato sera con John Travolta. The Tramps, Disco Inferno.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato The Tramps Disco Inferno qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13:01.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Un commando che ha agito dietro compenso di migliaia di euro, secondo gli investigatori, quello che lo scorso ottobre fece esplodere un ordigno ad alto potenziale davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia. Quattro arresti tra Napoli e Avellino, tra questi una donna. E ora si cercano i mandanti, spiega lo stesso Ranucci, raggiunto dalla trasmissione di Rai 3 Agora Estate, dove non dimentica di ringraziare investigatori e forze dell'ordine.
5: Gli investigatori sono su delle tracce da approfondire. Questa parte dello Stato non mi ha mai lasciato solo e quindi voglio ringraziarvi di cuore, come ringrazio anche la polizia che in questi mesi mi ha tutelato.
4: Un bambino di 12 anni è stato vivo dalle macerie a 5 giorni dal terremoto in Venezuela nella regione di La Guaira. Il numero delle vittime è salito a 1700, ma i dispersi sono oltre 50.000. Giovanni Malagò prosegue la corte serrata a Paolo Maldini come responsabile del Club Italia. Il neopresidente federale deve ancora superare qualche resistenza di uno dei simboli della storia azzurra, che chiede però pieni poteri decisionali. Poi verrà scelto il nuovo CT. Con questo ho concluso. Da Davide Camera, grazie per l'ascolto.
6: The end.
0: Tutta la dance che ha fatto la storia
1: la trovi su One Dance.
0: Alza il volume
1: e goditi questo disco.
7: Open your mind. Open your

settimana che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Siamo nell'estate del 2015 e chiudiamo questa puntata con Lean On, il pezzo di Major Lazer.

Major Lazer con Diplo, la loro canzone Lean On, a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Mi raccomando, scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano è tutto, peace and love. One Dance.

One and One è arrivato al primo posto della classifica italiana e ci rimase per ben 11 settimane consecutive tra la fine del 1996 e l'inizio del 97. Originariamente questo pezzo era stato scritto per l'artista polacca Edita Górniak, che registrò la sua versione e la inserì nel suo album di debutto. La versione, e perdonate la ripetizione, era questa qui.

0: pezzettino di storia di One and One in questo appuntamento che si chiama Pillole di Storia.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: p.m.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: La migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance con One Dance Classics. Balliamo tutti insieme appassionatamente i grandi classici che hanno fatto la storia di quei decenni. Ben ritrovati da Laura, dal 1980 l'Oleata Holloway con Love Sensation, campionata in uno dei remix più famosi dei Black Box, Ride on Time.
1: One Dance

0: Abbiamo ascoltato Lil Latta Holloway con Love Sensation qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14 e 2 minuti.

0: sapere, partiamo subito con questa prima sequenza di questa nuova puntata. Tra poco, dal 2018, risentiremo In My Mind di Dainoro e Gigi Dag. 10 anni prima, dal 2008, Inna con Hot, calda come la nostra puntata di oggi di Tendance. E dal 1996 apriamo la puntata direttamente da Torino con Neja e Restless.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance. I don't know.

0: In My Mind, Dainoro e Gigi Doug dal 2016, dal 2006 anche Inna con Hot, e dal 1996 abbiamo riascoltato anche la splendida Restless di Neja. Queste tendenze solo su One Dance. Volete riascoltare questa o altre puntate? Abbiamo anche una sezione Reloaded sul nostro sito onedance.fm, oppure sulla nostra app, dove riascoltare non soltanto Tendenze ma altri programmi di One Dance. Noi siamo pronti con la prossima sequenza di questa nuova puntata. Tra poco, dal 2023, risentiremo Bebe Rexha con One in a Million. Andremo poi nel 2013 e ritroveremo il DJ svizzero Antoine con La Bella Vita. Apriamo la sequenza dal 2003 col mio amico Tristano De Bonis in arte Magic Box e la bellissima If You.
1: Tendenze su One Dance.

0: 2023 abbiamo riascoltato dal 2013 anche il DJ Antoine con La Bella Vita e dal 2003 Magic Box con If You. Questa è Tendance solo su One Dance. La nostra specialità è quella di prendere un trentennio e di passarlo ai Raggi X, come faremo con l'ultima sequenza. Vedo già pronto il DJ Lele Alberganti, scalpitante in console per Michel Arci. Dal 2010 Christian Marchi con I Got You. 10 anni prima, dal 2000 anche Mauro Picotto con Comodo. Apriamo la sequenza dal 1990 con Double D and Dani e Found Love.
1: Tendance su One Dance.

2000 Mauro Picotto con Comodo e dal 1990 Double D featuring Dani con Found Love, una sequenza tutta italiana prodotta da italiani, veramente tanto orgoglio in questa puntata e ringraziamo i nostri programmatori. Ma adesso è arrivato il momento che chiude questa nuova puntata di Tendenza, il momento l'elegante. Tra poco risentiremo DB Boulevard con Point of View.

e con il progetto di Diego Broggio, DB Boulevard Point of View, nel momento l'elegante, si chiude questa nuova puntata di Tendenze, solo qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: lunedì al sabato dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
12: One Dance. Qui suona la storia.

0: hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia. Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.
1: Bypass the noise and silence.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Qui su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, i dischi nuovi, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Nino Brown. Oggi siamo veramente fighetti.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal concerto in Germania anni 90 to Unlimited, No Limit.

0: ascoltato Live to Unlimited, No Limit qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ti riporto al 2002 con We Rule the Dance.

prodotto dal trio composto dai fratelli Preziosi e dal cantante Marvin, Wirun the Dance è stato uno dei dischi più ballati nell'estate del 2002. Ma ti svelo una chicca, perché questo brano contiene un campionamento di Rendezvous di Jean-Michel Jarre. La voce, anzi, perdonatemi, la linea melodica arriva proprio da qui.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 14:57.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Ho ringraziato gli

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, benvenuti e benvenute in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance, con la nostra macchina del tempo che è pronta a farci tornare all'estate del 2007 con 5 pezzoni che ballavamo

producer Alex Gaudino con la collaborazione di Sam Hobernick, la loro Che Passa, appena sentita qui su Andessi in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Dall'estate 2007 anche Sound of Freedom di Bob

prima con Sound of Freedom e adesso con il remix a All Around the World di Lionel Richie, pezzo che chiude la Memory Chart dell'estate 2007. Vi aspetto qui su Undance prossimamente con altre Memory Chart imperdibili. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown. Oggi ritorniamo indietro al 1996 con questa History. Il disco è quello di Valez e Antolini. Goditelo.

0: Valez e Luca Antolini con History, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
2: Alza la radio.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
11: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
10: Questo finché non passi a Eolo.
12: E allora tutto diventa più...
10: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
13: One Dance. Qui suona la storia.

hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio qui su One Dance insieme a Nero Brown. Andiamo in Irlanda del Nord, due produttori famosissimi negli anni 90, Agnelli e Nelson, nel 1998 tirarono fuori questa perla che si chiama El Niño.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live in concert dal 2007 e 2000.

0: Abbiamo ascoltato Daft Punk One More Time qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Svolta nelle indagini sull'ordigno esploso 8 mesi fa sotto l'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci a Pomezia, arrestati nelle province di Napoli e Avellino gli esecutori, 4 persone, dagli inquirenti nessuna informazione invece sui mandanti. Caldo record, il 6 luglio riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i delegati di tutti gli stati membri. Per il direttore regionale dell'organizzazione Cluj, l'Europa è la zona del pianeta che più si sta surriscaldando. In Italia 5 morti in 24 ore. E oggi 25 città con bollino rosso, così come domani, ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e grandine, prima sui rilievi montuosi e poi sulla pianura padana. Incertezza sui negoziati tra USA e Iran in Qatar. Trump li ha annunciati, Teheran li ha smentiti. Per Al Arabiya domani si terranno comunque colloqui indiretti mediati da Qatar e Pakistan. Tennis, esordio vincente per Jasmine Paolini a Wimbledon. L'azzurra ha battuto 2-1 in rimonta l'americana Montgomery. È tutto da Nicola De Muro.

0: l'estate, ma anche nel 2009 con Fly High di Shaggy. E subito, signore e signori, dall'estate del 1996, una canzone firmata Gala che ben conosciamo, è Free From Desire.
1: Summer Vibes su One Dance.

Massa, classe 97, un DJ produttore discografico brasiliano, appena sentito qui su One Dance con questa canzone che era uno dei tormentoni dell'estate 2024, prima Fly High di Shaggy dall'estate 2009 e da quella del 96 Gala con Free From Desire. Benvenuti su One Dance con Stefano Federici, Summer Vibes, tra pochissimo Kygo e Firestone dall'estate 2015, da quella del 2006 Supermode con Tell Me Why, in arrivo Tony Di Bartolomeo, ovvero Tony Di Bart. Why?

canzone meravigliosa del DJ producer norvegese Kygo, questa è Firestone, appena sentita qui su Undance. Ogni giorno trovate le Summer Vibes, prima di Kygo con Tell Me Why Supermode, l'estate era quella del 2006, ma anche Tony DeBart ci ha riportato negli anni 90, per essere precisi, l'estate era quella del 1995 con YDDA. Tra poco The Blessed Madonna con Mercy, dall'estate 2023, da quella del 2004 con Stay Tommy V, ma dagli anni 90, dal 1992, loro, gli Snap con Rhythm.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: No, sì! Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Il nostro spazio Future History qui su One Dance. Le novità scelte da Edo Colavidi e presentate da Dino Brown. La domanda è sempre quella: diventeranno hit del futuro? E chi lo sa? Tocca a Calvin Harris insieme a Jesse. Questo è Satisfy.

è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live all'Arena Suzuki, gala Coming to My Life.

0: Come Into My Life qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola di storia ti parlo di Take Me Up.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17.

0: dito ufficiale su questa superficie, però posso essere contento di aprire questo grande slam con una battaglia del genere. Anche i dubbi che oggi abbiamo sorpassato, quindi è stato un ottimo inizio.
1: Domani il numero uno al mondo se la vedrà con il portoghese Borges. Tra le donne, bene Paulini e Grant, le due italiane eliminano rispettivamente Montgomery e Bowser. Mondiali alle 19, Costa d'Avorio Norvegia apre la terza serata dei sedicesimi. La vincente sfiderà il Brasile agli ottavi, ieri vittorioso sul Giappone. Alle 23 la Francia è impegnata con la Svezia per raggiungere il Paraguay, carnefice a sorpresa della Germania ai rigori. Chiude la serie Messico-Ecuador alle 3 di notte. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.

0: settimana. Ciao a tutti e benvenuti nella storia della dance. Un abbraccio e buona estate da Dino Brown e Jean-Luc Duval, che vi raccontano 40 anni di successi. Partiamo dal 2000, il primo è Around the World.
1: La storia della dance.

Tutti in testa e non sono più usciti con questa Around the World. Successo mondiale, è arrivata nella top 5 di oltre 30 paesi in tutto il mondo. Pensate un po' voi, e subito dopo non sono riusciti a ottenere lo stesso successo con gli altri singoli. Ne fecero uno dance e poi la svolta definitiva verso il pop che purtroppo li ha fatti sparire. Quello dance lo abbiamo già ascoltato qui, era My Heartbeat.

l'altro mi piace sempre ricordare che dietro gli ATC, che erano in quattro, c'era Joe che arrivava dalla Nuova Zelanda, poi Sara dall'Australia, Tracy dall'Inghilterra e Livio Salvi dall'Italia, quindi c'era anche un italiano negli ATC. Questa arrivò subito dopo Around the World e poi la svolta nel pop. Fecero un pezzo che si chiamava Thinking of You, te lo ricordi? Probabilmente non te lo ricordi perché è passato inosservato e ha decretato la fine, tra virgolette, degli ATC. Cioè, la fine, non sono più riusciti ad ottenere il successo mondiale di Around the World. Nonostante quella prima, insomma, My Heart Be Like a Drum, si è andata comunque discretamente, almeno nel nostro paese. Adesso 1999, arrivano i The Blowdown Gang.

Touch, vabbè, il remix degli Eiffel 65 che ha contribuito al successo di questo pezzo in modo particolare nel nostro paese. Eravamo belli tamarri alla fine degli anni 90 e ci piaceva la musica dance, a parte che a noi piace tuttora, quindi voi state ascoltando la storia della dance e qui sfondate una porta aperta perché ascoltiamo tutti i dischi che ci sono rimasti incassonati nel cuore, nella mente, ma soprattutto che abbiamo ballato, ci hanno fatto emozionare, ci riaprono dei cassetti della memoria magari nascosti. Era tanto tempo che non sentivi questa The Bad Touch, probabilmente no, perché è uno dei dischi più

poc'anzi, è il terzo singolo di Lady Violet, Calling Your Name. Ho ancora il vinile custodito a casa. Questo insomma è indicato come disco minore, perché non è facile ovviamente riconfermarsi nella musica, però il progetto Lady Violet non si può lamentare, perché Inside to Outside, successone del 99, Beautiful World, addirittura partecipò al Festival Bar del 2000. Questa chiaramente era un successo un pochettino, ecco, più basso rispetto alle prime due. Anche Corona fece dei dischi minori, ma c'è questo pezzo che è bellissimo, l'abbiamo già sentito qui nella storia

Non so se avete notato, ma dentro c'era un po' di DJ Dado coming back e anche qualche sonorità alla Blackwood. L'ultimo, o meglio uno degli ultimi singoli di Corona, si chiama The Power of Love, bella chicca nella storia della dance, cantato sempre da una regina della musica, ovvero la mitica Sandy Chambers. A proposito di regine, arriva Melanie Thornton, La Bush, Be My Lover.

mitico disco del 1997, i Typical, la voce di Kimara Lawson, Hidden Passion, prima la Bush dall'estate del 1995, ricordi indelebili per Be My Lover, appena parte il na na na di da da, cioè ti viene subito la pelle d'oca, e sono passati 30 anni, e quello è il bello, cioè la differenza della musica di adesso a quella di una volta sta proprio nella longevità. Quali brani che sentiamo oggi, che abbiamo sentito degli ultimi anni, ci faranno venire la pelle d'oca tra 20 anni? Non lo so, probabilmente quasi nessuno. A proposito di pelle d'oca, arriva Blackwood con Friday Night.

0: La storia della dance con Dino Brown.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi.

0: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
1: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red, in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: One Dance.

Estate del 1995, Infinity, Usura e Datura insieme amigos, come diceva la sciura dei Datura. Vabbè, questo pezzo ci ha tormentato per tutta l'estate, ma diciamo che ci siamo fatti tormentare molto volentieri, perché insomma a trovarne dischi del genere andava un pochettino più veloce, ma si sa, in quell'anno, nel 95, i BPM erano decisamente alti. Saluto sia gli Usura che i Datura e adesso ci spariamo. Why?

questo disco è meraviglioso, si chiama Finally, il progetto Kings of Tomorrow, dietro al quale si celava un grande DJ americano, sto parlando di Sandy Rivera, e questo pezzo esplose prima ad Ibiza e poi in tutto il mondo, ti riporta veramente diretto in spiaggia. Tra l'altro ne fecero anche un mashup insieme a Love Sorry di Laio e Bushwaka, che abbiamo ascoltato diverse volte qui nella storia della dance. A proposito di Sandy Rivera, vi faccio sentire un pezzo che uscì diversi anni dopo e fu veramente un tormentone, soprattutto nei club, e ripeteva continuamente this feeling. Te lo ricordi questo? This feeling. Si chiama I Can Stop. Il remix di Luca Cassani. This feeling. Questo è lo stesso che ha fatto Kings of Tomorrow, la stessa persona.

0: adesso va avanti 9 minuti, eh? Discone House, Sandy Rivera, remixato da Luca Cassani, che ci ascoltiamo con un suo Future 90s di Duke, So In Love With You.
1: Future 90s, gli anni 90, visti dal futuro.

ricordo come se fosse ieri questa versione remix di Luca Cassani del classico del 1994 di Duke venne inserita in Los 40 Summer 2006. Sì, perché Radio Italia Network non c'era già più, se non sbaglio, in quell'anno, ma continuavano a uscire le compilation firmate Los 40. C'era Italia Network nel 2006, Gianluca, ti ricordi? Non ti ricordi manco tu. Vabbè, fatto sta che sono andato a ripescarvi, pensate voi, il primissimo spot della primissima Los 40 compilation, e del 1000

0: 40, la compilation che ti tormenta.
1: Vabbè, dai,
0: compilation New Music.
1: Facciamo un applauso allo Squaretta, compilation, il primo spot della prima Lo Squaretta. Tanto.

0: bellissimo, si chiama Most Precious Love e va a chiudere la prima ora della storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 18.
3: Mangi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane e la

0: scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
1: Nuovo duro colpo contro Donald Trump. La Corte Suprema degli Stati Uniti mantiene lo ius soli. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente USA. I negoziati tra Stati Uniti e Iran, dopo una giornata di annunce smentite, lo stesso Qatar ha confermato che domani a Doha si terranno colloqui indiretti tramite i paesi mediatori, ovvero Qatar e Pakistan. Si discuterà sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità dell'area, con Teheran che però avverte: risponderemo in modo deciso a qualsiasi violazione del memorandum d'intesa. Caldo record, il 6 luglio, riunione d'emergenza dell'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente di tutti gli stati membri europei. In Italia, oggi e domani, 25 città sono con il bollino rosso, ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e di grandine, prima sui rilievi e poi sulla pianura padana. Mondiali di calcio, 16esimi di finale, alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 la Francia contro la Svezia, chiude i giochi Messico Ecuador in programma alle 3 di notte. È tutto da Nicola De Muro.
2: The end. La storia della dance.
3: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
4: Vogliamo fare come l'altra sera? Everybody clap your hands. Forza! Su! Forza! Più forte, dobbiamo sentire. Everybody, clap your hands. Ci vuole, perché loro, quelli che arrivano, si chiamano
5: Africa Bambaataa.
4: Africa Bambaataa.

ballata insieme agli UB40 live dalla trasmissione Azzurro, era il 1988 e li presentava Gerry Scotti. Ogni giorno il nostro momento live qui nella storia della dance, l'appuntamento che stai ascoltando e puoi sentire ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Pensate che gli Africa Bambaataa hanno venduto oltre 70 milioni di dischi in tutto il mondo. No, sto scherzando, perdonate, non era Africa Bambaataa bensì gli UB40, me l'ero segnato perché dico, ma davvero 70 milioni di dischi? Vabbè, soprattutto grazie ad I Got You Baby, hanno piazzato oltre 50 singoli nella official single chart, quindi tanta roba. E adesso torniamo dance con Love Connection.

andranno a vedersi il video di The Bomb di Love Connection, ma anche le ragazze, perché no? Ad esempio, so di tante ragazze che guardano le altre ragazze dicendo: mamma mia, com'è bella quella! Gli uomini un pochettino di meno, però se uno è bello poi è oggettivo. Anche se la bellezza è soggettiva, sto facendo un casino. Non ci fate caso, vi dico però che dietro al progetto Love Connection si celava un certo Michel Fage, lo stesso che poi produsse i Galleon, quelli di Once.

un pezzettino dei Full Intention qui nella storia della dance. Ritorniamo al 1998 con Molella e Phil J insieme agli Even 17. Questo è With the Swing. Le

nella quale sicuramente stavamo meglio di adesso. Cioè, i problemi c'erano anche negli anni 70, 80 e 90, questo è indubbio. Però la società come è diventata ultimamente, insomma, ci sono un sacco di casini, un sacco di brutte notizie, e noi ci rifugiamo nella musica, in modo particolare con questi pezzi che ti aprono proprio quei cassetti, che ti riportano a quelle estati lunghe. Vi ricordate quando dopo Pasqua praticamente era già estate, si andava al mare e poi ci si stava fino alla fine di settembre? Forse io dico così perché andavo in vacanza in Abruzzo da mia nonna, era il periodo delle scuole e quindi ci stavo 3 mesi. Mi sa che è proprio per quello. E adesso, signore e signori, mamma che disco, 1994, Le Clique.

0: La storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: One Dance. Qui suona la storia.

La versione remix degli Eiffel 65 del classico di Kim Lucas, il disco che l'ha resa famosa in tutta Europa, si chiama All I Really Want. È inutile anche dire il titolo perché sono certo rimane

0: incontaminata nel nostro spazio Disco Viaggio, si chiama Great Feelings. Il progetto era YOMC, tanto per intenderci gli stessi che hanno prodotto Oasis, Disco Magia di Franchino. E allora, dato che siamo all'interno del nostro spazio Disco Viaggio, vi faccio sentire un pezzo di quel live famosissimo.
1: Bene, siccome la magia non la possiamo portare via, speriamo che la magia porti via noi. Oh magia, oh magia, siccome io non ti posso portare con me, oh magia, oh magia, portami via, fammi volare sopra le nuvole, fammi volare. Magia,
0: oh magia, oh magia, portami via. Questo che tutti conosciamo come magia, portami via, si chiama in realtà Oasis, come ha detto poc'anzi, prodotto proprio dagli stessi, quelli di Great Feelings, il nostro disco Viaggio. Ma in realtà c'è una cosa riguardante questo pezzo: l'originale non è dei YOMC, bensì, perdonate il gioco di parole, dei Paragliders, e uscì nel 1995. Senti un po'.

la storia della musica progressive. Arrivava proprio da qui, Paragliders, Oasis, il nostro disco Viaggio. E adesso passiamo la palla a Gigi Dug.

0: Ovviamente qui nella storia della dance siamo agli sgoccioli per quanto riguarda questa seconda puntata. Arriva un altro viaggione, il progetto tedesco Zivago, quelli di Celebrate the Love. Prima di quel pezzo fecero uscire questa meraviglia che si chiama Dreamer.
1: La storia della dance, chicca.

0: Natural History è il disco che chiude la puntata del martedì. Torniamo esattamente tra 22 ore. Un abbraccio a tutti voi da Dino Brown. Ciao!
1: La storia della dance.
2: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 19.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: One Dance, Headline News. One Dance,
4: One Dance,
1: Headline News.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: L'inflazione di giugno rallenta leggermente. Secondo le stime preliminari diffuse oggi dall'Istat, i prezzi restano fermi su base mensile, mentre il tasso annuo scende al 3% rispetto al 3,2% di maggio. E rallenta anche il cosiddetto carrello della spesa, da più 1,9% a più 1,6%. I dati provvisori sui prezzi confermano la fase di tenuta complessiva del sistema distributivo, nonostante le incertezze dovute alle tensioni ad Hormuz, anche se il quadro resta esposto.

0: instabilità sul versante energetico, ad affermarlo una nota di Confesercenti. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS oggi ha approvato il rendiconto generale 2025 dell'istituto, che si chiude con un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16,8 miliardi di euro. Per Roberto Ghiselli, presidente del CIV, questo è un risultato importante che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale italiano. Il rendiconto evidenzia, conclude Ghiselli, che la spesa pensionistica è sotto controllo. Infine le borse, Piazza Affari positiva, ha chiuso a più 1%. È tutto, a più tardi.
1: The End. Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Grazie alla nostra macchina del tempo si torna all'autunno del 2002, quando ballavamo questi 5 pezzoni che ci facevano venire i brividi lungo la schiena. La prima è firmata Mooney con Down.

questa canzone che ballammo sia nell'estate sia nell'autunno del 2002, restò in classifica per parecchie settimane. Era Mooney con Dub, pezzo che ha aperto questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'autunno del 2002 e in discoteca ballavamo anche We Rule the Dance di Preziose Marvin.

colleghi e amici da una vita prezioso e Marvin appena risentiti qui su One Dance con questo progetto intitolato We Ruled Danza, tra le più ballate nell'autunno del 2002. E in quei mesi in discoteca ballavamo anche il progetto Eiffel 65, cosa reale.

Salirono anche sul palco del Festival Bar gli Eiffel 65 nell'estate 2002, ma con questa canzone siamo nell'autunno di quell'anno. Era Cosa Resterà, Eiffel 65, appena sentiti qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Tra le più forti nell'autunno del 2002 anche King of Rock, DJ Herbie. King of Rock, all right, King of Rock.

ballato con voi qui su Undance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart, più appuntamenti che ci fanno tornare all'indietro nel tempo, grazie anche alla nostra macchina del tempo che ha selezionato anche l'ultima canzone di questo appuntamento firmato Memory Chart. Dall'autunno 2002 anche Echoes of Sound con Need Somebody.

Il remix è quello di Voco, il pezzo intitolato Need Somebody, Echoes of Sound. Sono coloro che hanno creato questo disco che chiude un nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Siamo stati per alcuni istanti nell'autunno del 2002. Scaricate l'app di One Dance per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. Ciao!

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1999 nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown, colonna sonora di Titanic composta da James Horner, in questo caso remix del 1999, come detto poc'anzi, Alive So Change. Il progetto è Blue Nature.

0: Blue Nature con A Life So Change dalla colonna sonora di Titanic. È stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Nino Brown e mixati da Shamu Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance, che ti fa ascoltare i migliori pezzi Dream e Progressive degli anni 90 e non solo. E oggi c'è uno storico DJ italiano dal Duplé di Aulla, famosissimo locale che appunto ha fatto la storia. Beh, lui era il resident Roland Brandt, inserita anche nella compilation Duplé Live volume 2. Arrivò addirittura a scalare la classifica dei singoli italiani. Questa è Hyperspace.

0: Van Brandt e la sua Hyperspace. Era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Top of the Pops del 2004 con Daniele Bossari, Tommy V, Stay.
2: Cosa succede a chi partecipa al Grande Fratello quando poi la trasmissione finisce? Beh, per gli altri non lo so, ma nel caso di Tommy è molto semplice. Torna a fare il suo lavoro, cioè il DJ. E quest'estate sta scalando le classifiche con Stay, pubblicato con un nome un po' difficile, provo a dirlo tutto. TNF Molto Sugo versus Rondò Veneziano featuring CC Rogers, che sarebbe il cantante dei Gesto Funk. Sul palco di Top of the Pops, Tommy V!

0: Abbiamo appena ascoltato Tommy V con Stay. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:01.
2: No reggaeton.
3: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
2: Sei su

0: It all started like this.
1: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
2: Bentornati amici nello spazio con le contaminazioni da parte di Michi Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi parliamo non solo di musica ma anche di film, visto che la canzone che andiamo a sentire fa parte della colonna sonora dello storico film Flashdance. Irene Cara cantava infatti What a Feeling, colonna sonora portante di questo film che poi ha lanciato anche la moda dell'aerobica in quel periodo. Siamo al 1983 con questa canzone prodotta da Giorgio Moroder, che poi è stata remixata nel tempo nel 2006, una versione abbastanza cattiva, quella dei Global DJs che sentiremo, è una un po' più pettinata del 2020 di Luca Debonair, ma subito l'originale, Irene Cara con Flashdance, What a Feeling.
3: Contaminazioni.

Gotta Feeling nella versione di Luca Debonair, prima ancora il remix dei Global DJs e l'originale di Irene Cara dalla colonna sonora del film. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio ti porto nel lontano 1996 negli studi della Media Records e conosciuto come il Fatboy Slim italiano, perché negli anni 90 ha avuto un successo mondiale. Sto parlando del Marione nazionale Mario Più, dal 96. Questo è Dedicated.

0: Mario Più 1996, un viaggione dedicated, ce lo siamo gustati qui su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Amigos.
1: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: One Dance. Qui suona la storia.
11: One Dance.

Capodanno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Un abbraccio a tutti, ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Zerbe insieme a Rita Ora, si chiama Ify.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live in Mosca dal 1994. Cappella, Move It Up.

0: Roberto Cappella Move It Up qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Un'altra pillola di storia qui su One Dance insieme a Dino Brown. Oggi ti parlo di Caballero.

Uscito nel 1994, Hymne ha scalato tutte le classifiche dance europee e si tratta di una cover di un brano del 1982 degli Ultravox.

0: pezzettino della cover di Gigi Doug è stata una bellissima pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 20:59.
3: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: La nostra macchina del tempo ci stava aspettando per rimettere la data e allora eccola con questo grandissimo effetto speciale. Primavera 2003, 5 pezzoni che abbiamo ballato in quel periodo, tra le più forti c'era Magica Europa.

tutti i professori di latino, Kronos con Magic Europa, pezzo che ballavamo nella primavera del 2003 e Super Discone che ha aperto questo nuovo appuntamento con la Memory Chart tutti i giorni qui su One Dance, più appuntamenti per farvi tornare i brividi lungo la schiena. Tra le più forti 22 anni fa in questo periodo c'era I Don't Know di Erika.

dei pezzi sicuramente più forti della primavera 2003, firmato Gianni Coletti, appena sentito qui su One Dance, era Gimme Fantasy, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Alla prossima, da Stefano Federici è tutto. One, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui pronti ad ascoltare il Disco Viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia, prodotto dal DJ Quicksilver. Riprende un capolavoro, una colonna sonora di Sakamoto. L'originale si chiama Forbidden Colors, disco tra l'altro ripreso anche da Mario Piu e Mauro Picotto nella loro Imperiale. Questa è Watergate, il progetto del DJ Quicksilver, si chiama Earth of

0: Watergate con Earth of Asia era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Every day I'm shuffling.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
2: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio qui su One Dance è il DJ Dado, che nel suo album del 1996 remixava le colonne sonore. Vabbè, la più famosa rimane X-Files, ma c'è anche questa che arriva direttamente dal film del 1984, coscritto e diretto da Sergio Leone. Once Upon a Time in America, la versione Dream e Progressive.

0: Once Upon a Time in America, DJ Dado, è stato il disco viaggio qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Abbiamo ascoltato Dreams, Two Brothers on the Fourth Floor qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000. Mua.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Iniziamo con un po' di French Touch, direttamente dal 1999 con Phoenix e Heatwave, canzone che poi è stata campionata anche dai DB Boulevard nel 2001, realizzando Point of View, appunto un successo dell'estate di quell'anno con la voce di Mooney, e infine sentiremo anche la versione del 2020 di Darren Reagan. Ma subito Phoenix con Heatwave.
2: Contaminazioni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi i protagonisti sono romani. Uno purtroppo non c'è più, si chiamava Mauro Tannino. L'altro è Stefano Di Carlo. Questo è veramente un pezzo progressive che ha fatto la storia nello spazio Disco Viaggio. The Land of Oz con Goblin.

0: anche nella famosissima compilation Le Voyage 96. Era The Land of Oz, Goblin, il nostro disco viaggio.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Nino Brown. E ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Topic insieme a Becky G, si chiama Sorry Papi.
2: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 1994. Reel to Reel. Go on Move.
2: Ways of You, Let Loose, the highest you entry cable at number 7 for Reel to Reel. Go on Move.

top 10 per più di un mese e mezzo, confermandosi anche nel 1994 come uno dei dischi più ballati proprio di quei due anni. E per la produzione Fargetta prese spunto da un pezzo di Ginny del 1991 che si chiama Keep Warm. Senti qui.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

Chissà quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, che ti fa risentire i dischi Dream, Progressive, Techno e Trance che hanno fatto la storia, ti riporto al 2000, una grande coppia: Mario Più, storico DJ, Principe Maurice, storica voce e performer. Questa è Techno Harmony.

0: musica club made in Italy, Mario Più, Principe Maurice. Era Techno Harmony qui su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: alza il volume.
1: Sei su One Dance.
2: Be proud of what you are.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance arriva il nostro spazio dedicato al Disco Viaggio. Vi riporto nel 1993 con il progetto Onda del Futuro. Dischi Progressive con il testo in italiano, nonostante il gruppo di produzione arrivasse dalla Germania. Questa è una perla, si chiama Terra.

0: dal 1993 il disco Terra, erano gli Onda del Futuro, il disco Viaggio su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni, la trovi su One Dance.

0: tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance. Qui suona la storia.